0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: La hora exacta es 1:18. Pontexa 95.5.